0: malaria soka. Kusiana kwe mitauro. Mogo na utotanza utonzwana naba mitauro chini shigori simbuso.
1: 0 0 1 9 2 5 5 6 5.

0: taswera masera sei ndikutaura nani uye muri kupi
1: ndiri kutaura namaziwa ndiri pachaka apa pafamu apa
0: muri sei kumaziwa pari sei pachaka idzi chaka pafamu
1: pachaka
0: right pari sei kupafamu apo pafamu pedu pampano patafa apa apa
1: yeah
0: pari sei kupafamu apa chibage chaibe
1: Chipo chava kudotera
0: zvacho but chipo. Alright, saka matindokuitirai chiko nai chief Maziwa.